kina mesan le bini lu ya hai ku dan tak man che ya san ta ai do tong sa yu ko